vestiti di karaoke con di Bardo. Marta da pedi buio idea si un co. Ora beh se cucu io pis mai sape basi e bo. Cosa Marta un cu se nasce cos un otro maniera.